0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro, diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
1: Ah, calò!
3: Si querés ganar la lotería,
4: primero tenés que jugar.
3: Si querés un gran día,
4: primero nos tenés que encender.
3: Cordillerana FM 99.5. Estás en el invierno 2026.
5: Adiós. Música.